Eradi senia ofotie E precheche in suo no sana mesleka E precheche eradi Eradi sonia kenya uometibiemo